0: Fatu Sene mai plaza mutun ne kamili mai shiga lamura da harkokin al'umma da jibantar lamuran al'umar karamar hukumar Dawakin Kudu na mazabu 15 domin tabbatar da samun manyan ayyukan ginawa da sabunta asibitoci da samar da kayayyakin aiki da inganta fannin lafiya da bada jari domin dogaro da kai da samar da hanyoyi da ruwan sha da inganta lantarki a ranar 19 ga watan Satumba a fito a zabi Yusuf Dattu Sene mai plaza a jam'iyyar APC domin zama wakilinku a zauren majalisar dokoki ta jihar Kano wannan sako ne daga masu kishin ci gaban karamar hukumar Dawakin Kudu
1: ya naga gaba daya ka burkita gidan
2: ka tun